tu. Stiamo qui, stiamo là. C'è l'amore a cena e tu. Dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu. Pesi poco di più della gomma piuma tu. Perché